0: 12 horas, 15 minutos.
1: Waikigu, shujakiwan purinika.
2: Imata pasajungiari wambe.
1: Shuku itzaguta munashpa, parra chita no shashpa mari purini.
2: Kanga, pinga imanda, baitapas mu perderingiari. Parla chi wambra, parla chi.